Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17esima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigny featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

0: Oh, ma sono le 10 adesso, vuoi fare qualcosa? Vuoi fare qualcosa? Dai, te fai mai in casa, te. Dai, fa vergotta, te fai mai niente, fai sempre lei a guardate alle specie, robe del genere. Dai, fa vergotta, fa, no? Insomma, dai, fa vergotta, fa. Fa vergotta. Eccolo là.
1: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti. Su Radio.Stereo, Donati!
0: Te fai mai niente, se lei sempre che ti guarda alle specie, ostia, dai, ostie, fa vergotta, insomma, sempre lei ti guarda alle specie, te c'ha per lei, te c'ha per là, al telefono, di che? Telefono di là, con tutte queste storie qua, dai, ostia, basta, non... E allora giusta per là, non da no, vede mica se esale d'essere zero, ostia, dai. Allora, eccoci qua, siamo in diretta. La denuncia del vigile del fuoco, le nuove magliette si strappano con l'acqua. Aia. Scontro su Schengen, Madrid avvisò Roma 3 giorni fa. Tajani voleva mediare ma passa la linea dura. Che più dura non si può, ce l'ho duro. L'intervista Del Rio, chiudere i confini per propaganda politica, colpo al cuore dell'Europa. Eccolo qua, i soliti sinistrolsi. Tutti i dubbi di Bruxelles sul primo stop dall'Italia, una mossa ingiustificata. Il fact-checking, l'uscita di Salvini, fermate decine di irregolari dalla Spagna, ma sotto sono 14 e non da Ceuta. L'intervista alla ministra spagnola regola, a vostra premier calpesta le regole per compiacere Trump. Eccola qua, la spiaggia di Riccione invasa dai migranti, la sindaca contro il video leghista, distopico e razzista. Eccola là. Vabbè. Andateci voi in mezzo ai musulmani, andateci voi, andate a funk. Ho detto funk, oh, funk, funk, funky, funk. Andate a funk. Ecco, a Brescia c'è una scritta Enk. Valore in Riviera per Lady Gucci, Patrizia Reggiani ricoverata in terapia intensiva. Ma che la muore subito, che la delinquente lei, che la muore subito. Pestato a morte a Cervia, fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, calci e pugni alla testa e al torace. Ma embrione impiantato alla donna sbagliata. Il San Raffaele di Milano sotto accusa, ora il ministero vuole regole sicure. 2 biologhe sotto shock, strette sui protocolli dopo lo stop del ministero. Caselli, quel no grazie di Borsellino al MSI che lo voleva al colle. Serenissimo Contin ai servizi sociali, indipendenza veneta tradita dalla Lega, serve un leader. Salviamo la burocrazia e la democrazia dalla legge del più forte. Intervista al Nobel Parisi, salvate Spin Time, dal disordine nasce la democrazia. Bologna piange ma canta fino all'alba, vivi grazie a Guccini, oggi funerale nella sua pavana. E prima invece, quando era in vita, nessuno che lo cagava mai più. Adesso... Mamma mia, che gente, è sempre così purtroppo, sempre. Intervista a Dualla, nel futuro sono una bambina e lotto con le grandi. Le amichevole, oggi Juve-Inter, Chivu chiede rinforzi, alzeremo il livello. E alzati questo qua, che eccolo qua. La famiglia più numerosa d'Italia, nostra vacanza al mare con 16 figli, con i nipoti saremo presto 32. Che voglia! Allora, firmato l'accordo Arabia, Turchia e Pakistan, come funziona l'alleanza militare dei paesi sunniti sul modello NATO. Sunniti, raid russi su Kiev, 3 morti tra cui un bambino. Ussoli, Trump ci riprova, 2 decreti per aggirare lo stop della Corte Suprema. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Ah, bollini rossi. Oggi i bollini rossi calano a 19, 8 città tra cui Milano scendono a livello 1. Livello 1. Non è più caldo come prima. Prima era 40 gradi, adesso sarà 38 e mezzo. Mio marito è ucciso dalla fatica, nessuno gli ha dato soccorso, addirittura. Poi Cramontanani, abbiamo già parlato, terrorismo, sedicenne, ne abbiamo già parlato, e adesso c'è chi.
2: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 8 agosto. In questa giornata avremo la persistenza dell'alta pressione africana, con caldo intenso e prevalenza di sole. Nel corso del pomeriggio sono attesi forti temporali di calore sulle Alpi e occasionalmente lungo la dorsale appenninica, dal settore tosco-emiliano a quello calabro-lucano, con temperature massime elevate ovunque. Nel dettaglio, al nord avremo tempo stabile ampiamente soleggiato al mattino. Ci sarà invece lo sviluppo di forti temporali pomeridiani sull'Alto Piemonte, sulle Alpi Lombarde, sul Trentino, Alto Adige e il Cadore, in locale estensione verso l'alta pianura. Il caldo sarà intenso, ma con lieve flessione delle massime dove agiscono i temporali e con punte di 34-37 gradi. Al centro avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo isolati rovesci o temporali di calore nel pomeriggio lungo i rilievi dell'Appennino tosco-emiliano e laziale abruzzese, in rapido esaurimento serale. Le temperature saranno molto calde e stabili su valori estivi e punte di 35-38 gradi. Al sud Italia e sulle isole avremo condizioni di tempo ampiamente soleggiato e stabile ovunque, salvo locali e brevi annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne montuose e sull'Appennino campano-lucano e calabro, senza fenomeni di rilievo. Il clima sarà caldo, con calore intenso e con punte di 34-38 gradi più elevate nelle zone interne. I venti in Italia soffieranno moderati sui bacini occidentali e deboli di brezza altrove, salvo rinforzi durante i temporali pomeridiani sui rilievi. I mari saranno generalmente calmi e poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 8 agosto 2026, il 220° giorno dell'anno, 32ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 145 giorni. Si festeggiano San Domenico, San Ciriaco e Sant'Emiliano. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:11 e tramonterà intorno alle 20:19, la luna è calante. Oggi è la giornata mondiale del gatto e la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita per informare e valorizzare il contributo sociale, culturale ed economico dei lavoratori italiani all'estero. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei frullati, centrifugati e frappè. Perché si dice frappè? Non andava bene l'italianissimo frullato? La risposta è no, perché tra i due corre una sostanziale differenza. Il frullato è una bevanda a base di frutta, latte o acqua e zucchero. Il frappè invece si distingue per essere servito freddissimo e quindi prevede l'aggiunta di ghiaccio o di gelato. Il nome, ormai entrato nell'uso comune e che può sembrare alquanto originale, altro non è che l'abbreviazione del francese frappè par la gelée, ossia colpito dal ghiaccio. Ma dispetto della derivazione dal francese, della parola è tutta italiana. Avvenne in questo giorno, l'8 agosto 1876, l'americano Thomas Alva Edison brevettò il ciclostile, descrivendolo come un sistema di matrici per la stampa. L'8 agosto 1945, nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica dichiarò guerra al Giappone. L'8 agosto 1956 ci fu la tragedia in miniera a Mersinel. A meno di 2 settimane dall'affondamento della Dradoria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia nella miniera di Marsine, versante sud-occidentale del Belgio. Per un errore umano, un carrello tranciò un cavo elettrico e il conseguente cortocircuito provocò un terribile incendio. A 975 metri di profondità si scatenò l'inferno e ogni tentativo dei soccorritori risultò vano. Persero la vita 262 operai su 274 del personale complessivo. Molti nel tentativo disperato di mettersi in salvo tra le vie di fuga impossibili. I morti erano di varia nazionalità, belgi, greci, polacchi, ungheresi, eccetera, ma in maggioranza italiani, ben 136. L'8 agosto 1960 la Gran Bretagna decise di non distribuire C'è Laura, I Love Her, Dite a Laura che l'amo, di Ray Peterson, e di mandare al macero le 25.000 copie già esistenti, in quanto la canzone era ritenuta priva di gusto e volgare per la sensibilità inglese. L'8 agosto 1969 Ian Macmillan scattò la foto dei Beatles su un attraversamento pedonale nei pressi degli Abbey Road Studios di Londra per la copertina dell'omonimo album, una tra le più significative della storia musicale. Nati in questo giorno, l'8 agosto 1919 era nato a Torre Annunziata in Campania il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. L'8 agosto 1937 era nato ad Asmara in Eritrea il cantautore, poeta, scrittore e cabarettista Bruno Lauzi. L'8 agosto 1937 è nato a Los Angeles l'attore, regista e produttore cinematografico Dustin Hoffman. L'8 agosto 1944 era nato ad Asheville, nell'Ohio, Stati Uniti, l'attore porno John Holmes. L'8 agosto 1945 è nato a Milano l'attore Massimo D'Apporto. L'8 agosto 1953 è nato a Brooklyn l'attore Donny Most. L'8 agosto 1961 è nato a Londra il chitarrista e compositore Dee Edge, chitarrista degli U2. Scomparsi in questo giorno, l'8 agosto 1959 moriva a Roma Luigi Sturzo, nato il 26 novembre 1871 a Caltagirone, in provincia di Catania, figura simbolo dell'antifascismo. Don Luigi Sturzo fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica, preparando il terreno ai futuri partiti e movimenti di ispirazione cristiana. Aforisma di oggi: l'abbraccio da dietro è il posto più bello dove nascondere una paura. Questo è un aforisma di un anonimo. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: In die Welt. Oh, ci mandano le loro canzoni e noi le facciamo ascoltare subito. Guardate, sentite questa canzone che ci ha mandato oggi. Non mi ricordo. Ah sì, SSD Project featuring Valeria Rossi. Vima, rivedendo te. Rivedendo te, sì, un titolo.

0: Rivedendo te, cioè, rivedendo te, goccia paura, anche stamattina goccia paura, rivedendo te. Mamma mia, sentite che buona musica che ci mandano ultimamente i nostri cari amici di tutta Italia e di tutto il mondo. Ma guardate che musica stupenda. Lo zio Bobby, eccolo qua. Mio zio Bobby mi ha mandato questa canzone che si intitola Busco. Busco Pan. Ah no, non è Busco Pan, il famoso Busco Pan. No. È Busco e basta.
1: Forse in mezzo a quella gente troverà un sorriso vero.
0: In spagnolo vorrebbe dire io busco, vuol dire io prendo, prendo qualcosa, lo prendo.

Lo busco, sempre. Wow! L'importante è buscarlo, perché se non lo buschi qualche volta e poi rimani male, porco cane, dai, rimani male senza buscarlo. Allora dovete buscarlo tutte le mattine, avete capito? Donne, buscatela tutte le mattine, donne. Oh, adesso c'è Luke Ray con Danger and Sexy. Oh my God, I feel so sexy this very morning, don't you see?

Insomma, non sono male queste canzoni qua che ci mandano ultimamente, dai, per questo estate 2026. 10 e 20 minuti primi su Radio.0, Dorothy, cos'è? È cretina. È la canzone così, The Band, Malia, The Band con Cretina.

la chiave di casa, dammi la casa, dammi la chiave, dammela e basta. La chiave, dammi, basta, dammi le chiavi che voglio entrare, che ho dei bisogni da fare, ho dei bisogni da fare, dammi la chiave per entrare in casa e basta. 10 e 25 minuti primi, fra poco l'appuntamento con Cantando, Parlando con Roberto Valeriani, però prima con il mio amico Dino Super Digio in mano e Katiuscia Ruiz, Light My Fire.

0: Come on, light my fire, alle 10:28 minuti primi, che il mio fire è sempre pronto, però, te lo dico subito. Cantando, parlando,
1: un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Ci abbiamo con noi un cantautore svizzero, Davide Buzzi. Ciao!
3: Ciao a tutti, grazie per avermi chiamato. Ciao,
2: anche buongiorno. Se lui mi stava raccontando a microfoni spenti che ha delle origini valtellinesi e poi ha due figlie che sono nate in Sicilia, com'è la storia? Che no?
3: Sono due figlie, io a suo tempo... E quando ero ancora sposato mi sposai con una ragazza siciliana,
2: quindi...
3: e le mie figlie sono per metà siciliane, io no, ma le mie figlie sì.
2: Lui è totalmente svizzero e ci porta un singolo molto bello.
3: Io vivo e sono nato in quella parte di Svizzera dove si parla l'italiano, siamo circa 100.000, quindi nella Svizzera italiana.
2: Bello.
3: Anche se il mio lavoro è sempre stato proiettato sull'Italia, il mio punto di... diciamo così, di riferimento è sempre stata Milano.
2: Quindi ci sei. E presenti il singolo Matto di te, che è stato scritto insieme ad Alex Cambise?
3: Sì, allora, io ho scritto il testo e la musica, mentre Alex Cambise è stato poi il coordinatore di tutto il progetto e anche l'arrangiatore un po' il consigliere. In questo caso è stata la canzone spirituale di tutto il brano.
2: No, è fortissimo. No, perché è vero che tu praticamente conservi l'ironia e la leggerezza che ti hanno caratterizzato nei percorsi precedenti, no? Spostando però il discorso e l'attenzione dalle vacanze estive alle dinamiche spesso esileranti della vita di coppia. Infatti tu avevi un precedente brano, tra l'altro da poco, Adoro il mare, dove il protagonista inseguiva la spensieratezza delle ferie e le disavventure balneari, no? E in Matto di te il centro della narrazione diventa l'incontro, scontro tra due mondi opposti che continuano ostinatamente ad amarsi. Bello questo però, il senso è bello perché puoi essere diverso, avere mire diverse, ma se ti ami, ti ami, non c'è niente da fare. È così?
3: Ah sì, quando si ama si sorvolano anche diciamo così, i problemi delle persone. Cioè, amare una persona non è cambiarla, ma è sceglierla per com'è e amarla per com'è.
2: Certo.
3: Questa è una cosa molto importante. Invece spesso cosa succede nella vita? Spesso succede che noi conosciamo una persona, ci innamoriamo di lei per quello che abbiamo visto, lei per quello che è.
2: Che noi vorremmo.
3: E la vogliamo trasformare in quello che siamo noi. Invece no, questo è completamente sbagliato. L'amore è anche il rispetto delle differenze e soprattutto l'amore per le differenze, perché è troppo facile amare qualcuno come noi o amare noi stessi, e amare gli altri che diventa difficile e complicato.
2: Confermo e approvo. Il risultato però di questo piccolo spostamento del centro di attenzione è una canzone brillante, contemporanea, ricca di immagini quotidiane, no? Dove tutti possono ritrovarsi in qualche modo, è così?
3: Sì, è chiaro che questa canzone deriva da un'esperienza personale, quindi io racconto di questi due mondi totalmente diversi, cioè io, una persona assolutamente non spirituale, addirittura io sono ateo da sempre, quindi senza nessun tipo di chiamiamolo così, coscienza spirituale, sono una bravissima persona, ma non ho niente a che fare con queste cose, non sono vegano,
2: perché tu dici
3: o vegetariano, non sono...
2: C'è lui che desidera le vacanze semplici in Romagna, mentre lei che segue percorsi alternativi che spaziano dalla biodanza alle campane tibetane, ecco perché ti ho fermato un attimo, perché dicevi questo anche, e dal teatro al Shibari, che è l'arte giapponese di legare il corpo con le corde. Insomma.
3: Sì, io diciamo che io sono una persona molto coi piedi per terra, anche perché...
2: bravo, pure io.
3: Può esserlo. Mentre questa ragazza che ho conosciuto, lei è una persona con altre, diciamo così, sensibilità, e questo chiaramente pone a posto delle problematiche da superare non evidenti, anche perché in tutte le cose io sono una persona molto semplice, non cerco la complicazione o le cose complicate per forza, mentre invece magari queste persone che hanno anche questo un po', questo spirito, diciamo così, molto legato alla spiritualità, vanno a fare delle ricerche più profonde in quel senso. Quindi per me è un mondo complicato, non dico che lo sia per forza, ma per me lo è.
2: Certo, no, però tra questi io sì, io no, emerge il cuore autentico del brano, che è il sentimento sincero che resiste alle distanze caratteriali e alle inevitabili contraddizioni della vita a due. Giustissimo, bravo.
3: Sì, poi è chiaro che alla fine io dico ti porterei a Las Vegas per sposarti, e già questo è il paradosso di tutto, perché se una persona spirituale così non può andare a Las Vegas a sposarsi, non esiste. E io in fondo invece propongo questa cosa perché, essendo molto lontana, poi adesso con l'era di Trump, vuol dire che io non la porterò mai a Las Vegas. Quindi diciamo una specie di compromesso: sì, ti porterei a Las Vegas per sposarti, ma tu a Las Vegas a sposarmi non ci verrai mai, ecco. Quindi diventa anche un po' tenere le distanze.
2: Certo. Io anche le campane tibetane sinceramente lascerei molto da parte. A parte tutto, senti, Matto di te si trova come singolo e basta, oppure farà parte un giorno anche di un LP, un EP, un album? Dimmi tutto.
3: La cosa è molto complicata in questo senso, perché io stavo lavorando da molti anni al terzo volume della trilogia, che tra l'altro sarebbe già dovuto uscire nel 2019, ecco, sì. E invece nel 2019 non era ancora uscito il numero 2, e adesso finalmente nel 2021 è uscito il secondo volume della trilogia, io sto lavorando al terzo volume, ma nel frattempo ho già scritto i brani per un altro disco.
2: Oh.
3: Allora, queste canzoni nuove non saranno nella trilogia, perché non hanno niente a che fare con la trilogia, quindi adesso dovrebbe finalmente uscire il terzo volume della trilogia, speriamo. I tempi con me sono sempre molto lunghi, perché comunque anche la mia salute mi permette di lavorare non costantemente, ma poi ho anche altre attività, tra cui la mia attività umanitaria in Ucraina, io vado spesso per aiutare la popolazione locale in guerra. E quindi queste cose mi portano via del tempo che chiaramente non posso utilizzare.
2: Allora, intanto tu ci informerai di tutto, lui lo trovate come Davide Buzzi, 2Z, ok? E adesso noi ce lo ascoltiamo con Matto di te. Grazie!
3: Grazie a te Valeria, grazie, a presto.
4: Inizio prima parte. La metti sul giornale.

0: noi se resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion.
2: Aiuto, aiuto, vedo una donna così, aiuto, no, no, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Io sono matto di te, però voglio una bella bistecca al sangue, mi raccomando, una bella toscanaccia bestiaccia, tutta lì, 4,5 kg di bistecca. Va bene, lasciamo perdere Davide Buzzi, che purtroppo ha le sue tematiche. Arriva dalla Svizzera, generalmente gli svizzeri sono puntuali, puntualissimi, e poi hanno queste diatribe.
3: Radio.stereo.it.
2: Però lui non è proprio svizzero al 100%, chiaramente, essendo italiano, ce l'ha. Bene, abbiamo salutato il nostro super DJ John D'Angelo, adesso andiamo avanti con la musica. Shaking Sevens, wow, a love worth waiting for.

Beautiful sound of our DJs in the world. And tonight there will be once again the 7 DJ 7 of Saturday. Like last night, there has been really something great. A lot of audience listening to this Friday 7 DJ 7. Sto sentendo me stesso dall'altra parte. Ma cosa dici, insomma? Ho già parlato, ho già detto quelle cose lì. Ma cosa dice quel cretino lì? Ma cosa dici? Ma cosa dici? Ma te, le ho già dette quelle cose lì. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ma smettila di parlare. Vuoi smettere o no? Bruno Mars, I Just Might. Parlo con me stesso, basta, ormai ho finito tutto, ho finito tutto.

I Just Might, grandissimo Bruno Mars, e questo è un artista che vorrei tanto vedere dal vivo. Allora, non solo parlo con me stesso, ma parlo con l'eco. Sentite che parlo con l'eco di me stesso, roba. Goffinile cartuccio, goffinite. Che ho capito, no, che goffinite, che più niente. Che più niente da tira fuori che da Fausto Ernesto Zanetti. Che più niente da tira fuori. Senti, senti, lo senti. Che più niente da tira fuori. Vabbè, allora eccoci qua, Gini, guarda, Gini, io vorrei incontrarti, Gini, ma lo devi insegnare bene però come si dice Dracula in inglese. Mi raccomando, me lo devi insegnare molto bene.

Va bene, hai ragione tu, ma hai sempre ragione tu, ma hai sempre ragione. Ma sì, alza la voce e avrai sempre ragione. Oh, adesso ci rilassiamo un momentino, anche perché si sta preparando Katusha Ruiz con la cosa c'è oggi? Il Parade Italia. Ci sta preparando lì, ha fatto la doccia anche lei qua. Ma tutti che vengono qua a fare la doccia, Roberta fa la doccia, gli altri di giochi fanno la doccia. Oh, ma mi rovinate, porca vacca ombre, mi rovinate, tutti che fanno la doccia, che a casa vostra, che mia la doccia a casa vostra, dai, ne fa la doccia a casa vostra.

10:53 minuti brevi, questa è una canzone molto lunga, dura 6 minuti, perciò arriviamo alle 11. Ciao a tutti, ci risentiamo oggi pomeriggio alle ore 18. Catch me back at 6 p.m. Italy time. Bye.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Top 10 dei 10 singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Decimo posto per il gruppo musicale britannico degli Imagination con il brano Just an Illusion, pubblicato come primo estratto dal loro secondo album in studio, In the Heat of the Night.

per l'indimenticabile duo musicale Albano Carrisi e Romina Power. L'album Felicità rimase per quasi tutto l'anno 1982 in classifica, trascinato dal singolo omonimo che ci andiamo a riascoltare.

Saliamo all'ottavo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Il singolo Non succederà più, cantato dall'attrice e produttrice italiana Claudia Mori, fu presentato in anteprima e fuori gara durante la serata finale del Festival di Sanremo 82. Diventerà il singolo più venduto dell'intero festival.

Un altro duo d'eccezione ci fa compagnia nella nostra Hit Parade Italia speciale anno 1982, quello tra Paul McCartney e Stevie Wonder con il singolo Ebony and Ivory. Per Paul McCartney la canzone rappresentò la più lunga permanenza in cima alla classifica nella sua carriera da solista e la seconda dopo Hey Jude nell'era dei Beatles, settimo posto di Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1982, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante e musicista italiano Gazebo si afferma negli anni 80 nel filone musicale della Italo Disco, arrivando a vendere oltre 12 milioni di dischi. Masterpiece è il singolo di debutto del cantante, al sesto posto dei singoli più venduti dell'anno.

La nostra Hit Parade Italia si trasferisce oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti d'America, con il gruppo rock dei Chicago, annoverati tra le band rock più longeve e di maggiore successo della storia, avendo venduto più di 100 milioni di dischi. Dall'album omonimo Chicago ci riascoltiamo uno dei loro grandi successi internazionali, Hard to Say I'm Sorry, che si attesta al quinto posto.

Ci avviciniamo al podio, quarto posto per l'amato cantante spagnolo Miguel Bosé, con la sua prima raccolta di successi ufficiale dal titolo Bravi ragazzi. Il titolo prende il nome dal singolo omonimo inedito contenuto nel disco e che rappresenta l'ultimo grandissimo successo popolare riscosso dal cantante prima di sperimentare un genere musicale totalmente nuovo.

E finalmente siamo arrivati sul podio, terzo posto per il musicista britannico Richard Sanderson. In seguito all'enorme successo europeo del film Il tempo delle mele, il brano Reality ottenne una notevole popolarità, riuscendo ad arrivare al primo posto in 15 nazioni, vendendo 8 milioni di copie in Europa e in Asia e diventando un classico della musica pop sentimentale.

L'attrice statunitense Phoebe Cates gode di una improvvisa popolarità grazie al film Paradise, che segue di 2 anni Laguna Blu e al quale è palesemente ispirato. Nel film Paradise, oltre a recitare, interpreta anche il tema musicale principale. Il brano diviene un successo internazionale e secondo posto nei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982.

Il primo posto assoluto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982 se lo aggiudica il cantante e musicista austriaco Falco, che con il brano Der Kommissar raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi europei e disco d'oro in Canada. Negli USA raggiunge solo il 73° posto, ma è il primo ad entrare nelle classifiche statunitensi con un testo in tedesco.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Vi lascio in compagnia della sigla, il remix Italo Disco di Italiana, remix by DJ Nicolai D. Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Hitmania, oltre a tanta musica, continua a proporti una serie di novità discografiche. Ti presentiamo in anteprima alcuni brani da noi selezionati, che ascolterai in sequenza. Il Bagatto, È Natale.

0: benvenuto! Sei entrato nel mondo di TJ Net, musica per il tuo cellulare. Sei pronto ad immergerti in un mondo di pura musica? Scarica le fantastiche suonerie polifoniche di TJ Net e fai squillare il tuo telefonino al ritmo giusto. Ascolta la lista delle suonerie e invia un SMS al 48485 con il codice di quella che preferisci. Ogni suoneria costa 3 euro, IVA inclusa.
1: Per The Saints Are Coming, U2 and Green Day, invia F14345. Per Gli Ostacoli del Cuore, Elisa e Ligabue, F14349. Per Come to Me, PDD, F14195. Per This Is Not Real Love, George Michael, F14335. Per Love Light, Robbie Williams, F13967. Per Snow, Red Hot Chili Peppers, F14267. Per Runaway, Jamiroquai, F14139. Per I Don't Feel Like Dancing, Sister Sisters, F13376. Per Jump, Madonna, F13765. Per Malinconia, Luca Carboni, F13627. Per Bacco per Bacco, Zucchero, F13267. Per Ed ero contentissimo, Tiziano Ferro, F13439. Per You Give Me Something, James Morrison, F13236. Per Here It Goes Again, OK Go, F13831. Per Rock This Party, Bob Sinclair, F13651.
0: Vuoi ricevere ogni settimana sul tuo telefonino la suoneria polifonica più cool del momento? Invia un SMS al 48485 con scritto Polimania e il tuo cellulare squillerà sempre con le hit del momento. In qualsiasi momento potrai decidere di disattivare il servizio inviando un SMS al 48485 con la parola Esci Polimania. Non dimenticare, tutte le informazioni sui servizi di TJ Net, le condizioni, gli operatori e i modelli di telefoni compatibili li trovi sul sito www.tj.net. TJ Net, musica per il tuo cellulare.

It's how wonderful life is.

Eccoci qua, belli caldi come al solito, con il nostro appuntamento di mezz'ora con le dediche per i compleanni, che sono tanti compleanni anche oggi. 3, 3, 6 e 3, 9 compleanni oggi. Andiamo a Parigi con la mia amica Charlotte Charlene di Parigi. Come stai lì a Parigi? Stai bene? E sei chaud? C'est très chaud aussi à Paris maintenant, hein? Alors, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh, tu vas avec qui? Ma dai, ma no, no, non devi andare con nessuno, Sto scherzando, naturalmente. Charlotte Charlene di Parigi, buon anniversario a toi. Avec une chanson très belle de notre DJ, comment s'appelle notre DJ? Je l'oublie. MSM, ecco appunto, che sta prendendo il sole a Varna, lì, bello, tranquillo, sparazzato, con una bottiglia di Jack Daniel vicino, perché senza Jack Daniel lui non può vivere praticamente.

MC Sar and Amelia with this Emily is not on you. Sì, controvento, si è chiusa la porta. Si è chiusa la porta da sola, porca vacca. Una folata di controvento. Allora, scusate, London Boys, adesso devo andare a chiudere bene perché altrimenti poi boom boom boom boom. Dedicated entirely to my dear friend Andy Grail from Anzing, Alles gut mit deinem Geburtstag, London Boys.

E anche il paradiso lo sa, tutti lo sanno che questa sera dai il tuo cuore a chi dai il tuo cuore questa sera? Vogliamo saperlo tutti qua in diretta. Andy Grail, Anzing, Alice Goodman, Danny Gebusta, va bene, tanti auguri, buon compleanno. Adesso abbiamo José Vaquero. Oh, il mio amico Vaquero, eccolo là, che bello, il tuo nome mi piace così tanto. Io sono un vaquero también. Grand River, José Vaquero, feliz cumple para ti.

Lo so, ha vinto il festival europeo questa qua, canzone qua, è proprio questa canzone qua, dalla Bulgaria, e l'anno prossimo andremo in Bulgaria, andremo tutti in Bulgaria, anche col nostro super DJ MSM e anche DJ Val. Allora, che tra l'altro questa sera sono qui con noi, sì, sono qui con noi, uno è alle ore 9, l'altro alle 10 mi sembra di sì. Adesso abbiamo Angelo Maria di Mexico City, feliz cumple!

Ah bene, come il paradiso islamico praticamente, dove ci sono le 72 vergini, cioè sono fiumi, acqua a volontà, vino a volontà, vino perché qui gli islamici non potrebbero bere alcol, lo sapete, no? Che non potrebbero bere assolutamente alcol, lo bevono non a casa loro ma fuori. Quando vanno fuori, io ho conosciuto degli islamici quando avevo un locale che praticamente di quelle parti, insomma, adesso non dico quali, tra l'altro era gente anche abbastanza diciamo così ricca. Insomma, praticamente là a casa loro non bevevo niente, ma lì invece nel mio bar erano sempre ubriachi. Appunto mi ha spiegato, là non possiamo bere, lo possiamo bere solamente qua, quando andiamo in vacanza o roba del genere. Va bene, ascoltiamoci adesso questa canzone dedicata a Zeline Zanetti di Parati. Tanti auguri di buon compleanno anche a te. Alfredo Cohen con Valerie, eccolo qua.

Valerie, sarai qui con noi alle ore 10, benissimo. Allora, grazie Valerie e Valerà. Allora, abbiamo adesso Giorgio Conti di Lugano, tanti auguri di buon compleanno anche a te, e Renato Zanetti di Pocos. Feliz cumple, felicidade, felicidade da Pocos.

Shaggy Stevens, 1826 Mutu Grimmi per Elisa Lizzari. Oh, Lizzari, ti propano tanti auguri di buon compleanno anche a te.

Yellow River, cos'è il fiume giallo? Era il fiume giallo proprio quello, ma sì, mi ricordo benissimo il fiume giallo, era tutto giallo per quale motivo? Perché si era levato i piedi un mio amico.

veramente meraviglioso, è un time machine veramente meraviglioso, soprattutto la musica degli anni 70 veramente stupenda, come questo brano dei Dire Straits che è veramente incredibilmente bello. All'inizio è un po' così, è uno starnuto in effetti, bisogna bruciare l'aria o friggere l'aria come si diceva una volta. The Tunnel of Love dei Dire Straits con All These Bad Goodies on your web radio station.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio

0: set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dorei T.
1: Resta qui, c'è il tuo DJ preferito, con tutti i dischi, tutti, ok. Ladies and gentlemen, Sound DJ in console. Ladies and gentlemen, Sound DJ in console.

resta qui. C'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi, tutti ok. Ladies and gentlemen, sound DJ console. Ladies and gentlemen.

tu resta qui, c'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi CD. Ok, ladies and gentlemen, sound DJ in console. Ladies and gentlemen.

0: Tude resta qui. C'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi, tutti. Ok. Ladies and gentlemen, Sub DJ in console. Ladies and gentlemen, Sub DJ.
1: Sette disc jockey in sette, ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7, every Friday and Saturday, from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

DJ MSM in the mix. On radio.stereo, Dora IT from Bulgaria.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.